Ma che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati. Ma

0: Noi siamo sempre con te con la nostra app.
1: Yeah, uno c'è!
2: Ah, ho bevuto! C'è qualcuno!
1: Piacere, Calzolone!
2: Che bel nome! Finalmente qualcuno! Facciamo amicizia!
1: Oh, sì, sì, sì, sì! Ma a piccolissime dosi, come le tue!
3: Acqua Lete, ricca di calcio, povera di sodio.

Si attende una giornata di domenica ancora calda sul nostro territorio. Su alcune zone raggiungeremo ancora punte di 35-36 gradi all'ombra e con minime ancora tropicali. Da segnalare però un cambiamento poi per l'avvio della nuova settimana. Intanto dalle ore pomeridiane di oggi avremo un peggioramento dapprima sui monti e con fenomeni che in serata andranno ad interessare anche le pianure del nord Italia. Con questo è tutto, ma per saperne di più

0: 100% grandi successi.
1: Sprocchi ma sei romantica. Let's go. 100% grandi successi.
0: RDS.
2: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: qui,
1: con tutte le novità selezionate per te
0: da RDS.
2: Martin Garrix e U2, Fireflies. The Sarandi, Good Old Days. Cat's Eye, Animal.
0: Queste sono solo alcune delle novità di questa settimana. Scoprile tutte sull'app di
1: RDS 100%. Grandi successi.
3: Grandi successi.

0: Il tuo relax estivo siamo noi.
1: Estate.
2: Seguici sui nostri canali social Instagram, TikTok e Facebook.
3: Davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
4: Scialla, c'è Skoda!
3: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
4: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
3: Con TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
4: Sì!
3: Ah, e allora scialla! Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
2: Ogni estate ha una storia da raccontare. Lascia che sia il ritmo a scrivere i